0: Benissimo, lo dici a massimo, allora.
1: Lunghissimo. Tante volte.
2: Sempre fui un grande amico.
0: Ok.